Bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam dal gusto di te, bevam